nome degli italiani e dell'umanità intera dell'atto sublime che oggi compite. Bene ragione avete diritto di esultare in questo giorno in cui c'è